0: Cari amici, giovani e non più giovani, volete divertirvi?
1: Sì!
0: Preparatevi a cantare e ballare con noi il Balla Festa. Siete di buon umore?
1: Sì!
0: Allora, riempite i vostri bicchieri e buon divertimento. Via Francesco, vai!
1: Sì!

amici europei. Questa musica per voi è la musica che non deve chiamare. Sempre balla balla di cantoni tutti in. Canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada. A Villa Yassi Roma, Marina Torrero.